Eka leni gbogbo biti afefe ikoni nfe di lale toni. Ejo senu okulu yi nikan lo tutu abi be lo se tutu nta.